pistoci, cicciaie, sciugi e ballano. Ciao robobolize, ciao, sushi e pilera.

ritrovata come un'altra vita di Dunlan, certi gatti o certi uomini.